0: Copa Estreno 2026. Sudinoy, tú y yo, Allison Triple Eight. En Alfa Radio 91.3, donde todo nace.
1: Ciao a tutti, questa è Allison Rain e state ascoltando Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.

con el tobo, en que con mi chisco intita, che de yara, matuca zafa de en que comara, rapatre yo, che yinita, rapatre yo, che yinita, rapatre yo, che yinita.

0: Alfa Estreno 2026. Sudinoy, tú y yo, Allison 888. En Alfa
1: Radio
0: 91.3, donde todo nace.
2: Ciao a tutti, questa è Allison Rain e state ascoltando Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.